Uno de los clásicos del cantautore italiano Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, dell'anno 1990. Canzone scritta por Francesco

adesso chiudi i tuoi occhi, chiudi gli occhi che ho sonno. Son 20 anni che guardo e che non dormo. E i nostri figli se ne andranno per il mondo come fogli di carta.

e uno incontrerà tutti quelli che io sono già stato e ci farà l'amore come in un sogno disperato, scriverà sui cerini parole da bambino.